Onye kuma naru nara, jeme fola lunara, bala fola lunara. Ako ne kono yendimina, nalumi farana ne kono tesu.

Londe, Salumulu Londe, Salumulu Londe, Lu quello, Londe, Lu quello, Londe, Lu quello.

warma. A capture berma. Niele sina. A berma pola tadima. Nere salva dine. Dit nere salva dine. Come on.